0: truly local radio station.
1: Outreach Radio.
0: Independent radio for Hampshire.
2: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo.